0: Prima di andare lì, vamos a proclamare il credo, unissimo con San Napolitano, con questo spirito d'esperienza.
1: Creo e un...